0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano.

nostalgia. Ho nostalgia perfino di ciò che non è stato niente per me, per l'angoscia della fuga del tempo e la malattia del mistero della vita. Volti che vedevo abitualmente nelle mie strade abituali. Se non li vedo più, mi rattristo. Eppure non mi sono stati niente, se non il simbolo di tutta la vita. Il vecchio anonimo dalle ghette sporche che mi incrociava quasi sempre alle 9:30 del mattino, il venditore zoppo dei biglietti della lotteria che mi seccava senza successo, il vecchietto tondo e rubizzo col sigaro in bocca che sostava sulla porta della tabaccheria, il pallido tabaccaio. Cosa ne sarà di tutti costoro che, solo per averli sempre visti, hanno fatto parte della mia vita? Domani anch'io scomparirò da Rua da Prata, da Rua dos Durodoris, da Rua dos Franqueiros. Domani anch'io, l'anima che sente e pensa l'universo che io sono per me stesso. Sì, domani anch'io sarò soltanto uno che ha smesso di passare per queste strade. Uno che altri evocheranno vagamente con un «Ma che ne sarà stato di lui?» E tutto quanto ora faccio, quanto ora sento e vivo, non sarà niente di più che un passante in meno nella quotidianità delle strade di una città qualsiasi.

0: Radio Centrale Milano.
1: Il mondo è una palla rotonda, leggermente schiacciata ai poli. Ed essendo palla, che fa? Rotola. È chiaro che la Terra si muova non è una novità. L'ha detto qualcuno che tra l'altro deve essere anche ferito in galera. Sì, ma ultimamente sta succedendo un fenomeno strano, molto strano. Si sente che si muove. Si ha proprio come la sensazione che il terreno sia alquanto malfermo. Sì, è un movimento, direi, sismico, continuo, ondulatorio, sussultorio. Ma non andiamo nel difficile. Insomma, si fa fatica a stare in piedi. Manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale. Ero un po' preoccupato. Poi, guardandomi più attentamente in giro, mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Sono tutti un po' traballanti. Tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta. Cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Beh, riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è cosa facile. Ma dopo un po' ce la si fa. Certo, non si può pretendere che uno, concentrato com'è per stare in piedi, possa occuparsi degli altri, del mondo, insomma, possa pensare. No. Ma a parte questo, la gente non ci fa neanche molto caso. Ma sì, l'uomo si abitua a tutto. Ognuno c'ha il suo travallio. Chi a destra, chi a sinistra. Il centro non c'è più. La gente si incontra per la strada, normale, si saluta. Le solite frasi di circostanza. Come va, signora? E insomma, ci si barcamena. Beata lei che ha il culo basso. Dopo un po' si riesce anche a darsi la mano. Tac, c'è entrata. Vuole un caffè? È già mischiato. Ma sì, basta abituarsi, basta non cercare punti fermi che tanto non ci sono. Dopo un po' diventa tutto come prima. E per forza, l'abitudine è il surrogato della normalità. Gli amori continuano a nascere, teneri e traballanti. Anche gli amplessi sono meno faticosi. Basta sintonizzarsi col dondolio e tutto va da sé. La riproduzione della specie è salva. Alcuni poi, non so se più incoscienti o se più spensierati o non so cosa, non si sono proprio accorti di nulla. Stanno benissimo. Per forza, l'ignoranza è il surrogato della felicità.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Goethe Institute. Potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Adesso sai che cosa chiede se vuol bere. Eri una vita che bevevi i tuoi frappè. Beve champagne e fa la scena di scialare, oh yeah. Ma pensa a te. Si presentava col cognome, con il nome. Adesso dice, come sta? Sono Jeanette. A beg you pardon, dice che vuol dire come può.

lo scalo. Adesso dice, c'ho il mio giro a Saint-Tropez. No, no, niente macchina, alle 4 prendo un volo, yeah. Ma pensate, a Barcellona quest'estate la corrida. Se faccio a tempo, vengo sì, ma non so.

Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Di buon'ora, stamattina, con in mano la cartolina, al distretto mi son presentato, al distretto mi son presentato. Comandi, sor capitano,
2: giovanotto, son colonnello.
1: Scusi tanto, sor colonnello, in che cosa la posso servir? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I calzoni e la giacchetta, via la cravatta e la maglietta, e vediamo com'è il torace, che la patria ha bisogno di te. Sarei proprio molto lieto di aiutarvi in qualche cosa.

giovanotto, no, giovanotto, non scherzare, sei abile nel militare, per difendere la patria amata, il tuo sangue si pronto a versare. Quel che dice mi consiglia.

0: Silenzio un po', brutto costretto, ti han chiamato qui al distretto per difendere la patria amata dal feroce e malvagio invasor.
1: E chi è questo invasore che mi dà questa fregatura?

Da stamattina mi ha messo in testa una bustina coi colori della bandiera ed aspetto il nemico invasor. Ti prego, caro nemico, se hai un po' di cuore, di una cosa.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Children don't always understand war, and it's a blessing that they don't. I did see a little girl on one of the TV shows. They asked her, "What's your daddy doing in Iraq?" She looked right into that camera and said, "He's saving America." She was so brave, and she reminded me of my little niece who fought off leukemia and a song that I wrote for her. And this is for all the little ones who bravely wait out the war.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

ukri lecep. Ora mamma mandeng e sobana ciamba a sol. Ketke mammang, marmanina na cappiol. Quando ma vartì pedesse prigionir, culazzo oped, indalamando nu agnan cit. Non vaci bamang nu pensir, ma ravalda bin da nu giardin, udor fu fort. Che da gocce de sagne che assi dalla ferid, luccicò indo solo come a nascendir. E forse ne Dio Signore uova benedisce ogni goccia di cude sagne che ha servito per scrivere la parola libertà.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Alberto di Monaco compra dimora dell'undicesimo secolo per il figlio Jacques, che è ancora un bambino. Carburante, prezzi record, Bardella e Le Pen, conflitto o fake news? Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 9 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Alberto di Monaco acquista una proprietà da ristrutturare per il figlio Jacques a Beau de Provence. Il 5 settembre il piccolo principe Jacques de Monaco, 11 anni, ha ricevuto le chiavi della città, di cui porta il titolo di marchese fin dalla nascita. Durante la cerimonia il principe Alberto II ha annunciato di aver acquistato per il figlio una torre storica costruita nell'ottavo secolo, situata nel cuore delle Alpi, destinata a diventare la sua residenza in Francia. La dimora, secondo gli storici, risale al XII secolo ed è stata eretta dai signori di Beau, antichi signori del territorio. Nel 1426 la signoria è stata annessa al Contado di Provenza, nel 1487 la regione è passata sotto il controllo della Francia, sotto il Regno di Francia. Successivamente la fortezza fu amministrata dal connettibile Andemont-Tremoncy e cade in disuso a partire dal XVII secolo. Nel 1630 il re Luigi XII concesse il marchesato di Beau de Provence al principe di Monaco in cambio di un appoggio strategico, facendo così entrare la proprietà nella storia dei Grimaldi. Oggi l'edificio è in rovina e richiede lavori di restauro consistenti. Alberto ha dichiarato che il progetto di ristrutturazione, che verrà avviato nei prossimi mesi, rappresenterà la promessa rinnovata del mio indissolubile legame con i Beau e servirà da vetrina per l'intero network francese di siti storici Grimaldi. Il principe ha inoltre sottolineato che la donazione non è soltanto un oggetto del passato, donazione al figlio, ma un'opportunità per sviluppare le future collaborazioni economiche, culturali e patrimoniali nella regione. In Francia i prezzi del carburante continuano a salire, toccano nuovi record. Il conflitto in corso nel Medio Oriente, alimentato da recenti attentati tra Stati Uniti e Iran, ha spinto i prezzi dei carburanti a livelli senza precedenti. Mercoledì il prezzo medio del gasolio è stabilito a 2,29 euro al litro, mentre la benzina senza piombo, che attualmente non si chiama più verde ma si chiama SP95-E10, questo per confonderci, ha raggiunto i 2,12 euro al litro. Anche la variante premium SP98 ha toccato la soglia dei 2,21 euro, poco più. Questi valori, calcolati dall'agenzia di Radio France a partire dai dati forniti da oltre 4.500 distributori accreditati dal Ministero, rappresentano i massimi registrati all'inizio del conflitto. Per fare un confronto, il 27 febbraio, appena prima dei primi attacchi l'anno scorso, il prezzo di medio della benzina si aggirava 1,72 euro al litro. Le stime si basano sui dati appunto di 4.451 stazioni di gasolio, 3.600 di SP95-10 e 246 di SP98. Non capiamo perché queste stazioni di servizio non siano tutte a

0: Philippe Tanguy, ha spinto la proposta al centro del dibattito, suscitando domande sulla sua applicazione pratica e sulla sua costituzionalità. L'organizzazione ha oscillato tra idee di multe, referendum o applicazioni graduali, ma ha assicurato che non verrà istituita una polizia del velo subito dopo le elezioni. Nel frattempo la partenza improvvisa di François Duvy, consigliere economico di spicco, ha evidenziato una frattura tra le linee più liberali proposte da Bardella e l'approccio tradizionale di Le Pen. Un altro punto di tensione è stato l'accordo simbolico firmato da Bardella a Birmingham con Nigel Farage del partito Reform UK, volto a rimandare in Francia i migranti che attraversano la Manica. L'iniziativa è stata rapidamente criticata dagli avversari presidenziali, che l'hanno descritta come svantaggiosa per la Francia, e la stessa Le Pen non ha espresso supporto esplicito nonostante le domande dei giornalisti di 20 ore. Abbiamo letto, e non è ancora finito, in realtà su franceoggi.com potete trovare l'intero articolo di France Info, e l'abbiamo letto perché campeggia in prima pagina, proprio all'inizio, quindi è l'articolo a loro avviso più interessante. Ma su chi è France Info, un'ottima stazione all news, ma con un piccolo problema alla base, su chi è France News, sentiamo cosa deve dirci Rachel.
1: Di Legore, il mio editoriale odierno. La France Info, con la sua consueta eleganza da Stato, maggiore del terrore politico, ci presenta il Rassemblement National come un dramma shakespeariano in cui il giovane Bardella avrebbe perso il copione. Ma cerchiamo di capire, è davvero colpa di un mal prendere le marche? O è semplicemente il gusto di una redazione che, come i primi TG3, ama dipingere il nemico con le tinte più accese per farci sentire in salvo? Poi ci troviamo davanti a un curioso mix di basilico e caviar impartito. Annuncia un divieto del velo, argomento vecchio di mille volte, come se fosse una novità di mercato, mentre Bardella fa le foto in luoghi di lusso con la sua aristocratica compagna. È forse una strategia di contro, contrario, o semplicemente la prova che l'unità fra Le Pen è il suo? Questo è un'abitudine più fragile del filo di un rossetto rosso? Collega del consigliere economico? Un colpo di scena che sembra più un tentativo di liberalizzare il partito che una vera discussione di politica. Il patto con Nigel Farage è il gran finale di una farsa che vuole trasformare l'ondata migrante in un Wednesday Instagram. Un accordo che, seppur firmato su un palco, rimane più un selfie politico che una proposta concreta. Noi, spettatori avidi di scandali, non chiediamo mai chi, in realtà, abbia il potere di decidere dove finiscono i migranti, il Parlamento o il social media manager dell'RN. Infine, il tema ricorrente del numero 2, che si aggira in un mare di purghe, ricordi di Bruno Gollnisch e di altre eredità di una destra che si rinnovano come una pelle di serpente. È davvero una lotta che si avvicina, o è solo la solita danza di potere dove ogni passo è scandito da una frase pronta a vendere scandalo? In fondo, se le elezioni sono 8 mesi, forse la cosa più sorprendente è la capacità del RN di reinventare l'incertezza come se fosse il suo unico vero voto. Con del giorno. Un monaco chiese al maestro: se un partito che denuncia l'immigrazione firma un accordo per rimandare i migranti a un altro stato, sta realmente difendendo i propri cittadini o sta solo trasferendo la colpa? Il maestro rispose: il partito è come il pescatore. E lancia il suo filetto su un lago di specchi, cattura le immagini di una soluzione, ma l'acqua resta sempre della stessa e i pesci nuotano ancora liberi. Il monaco insistette, e se il leader si perde in lussuosi viaggi mentre il suo movimento proclama sacrifici morali, chi è il vero burattinaio del caos? Il maestro sorrise. Il burattinaio non è né il capo né il pubblico, ma la volontà di credere che un vestito costoso possa mascherare l'assenza di una bussola. Quando tutti applaudono al vestito, l'ombra del dubbio resta a lungo nella stanza. Ma torniamo alle notizie. È necessario passare dall'alta moda al preta. Porter, perché l'Europa lancia molti meno razzi rispetto agli americani. L'Europa si trova in difficoltà nel tenere il passo con la concorrenza americana nel settore dei lanci spaziali. Nel 2025 SpaceX ha effettuato 170 lanci negli Stati Uniti. Lo stesso periodo ha visto l'Unione Europea mettere in orbita appena 8 veicoli. La domanda però non manca: le costellazioni di telecomunicazioni come Starlink o il concorrente Amazon Leo, così come i programmi di osservazione della Terra come Copernicus, di chi

0: erano un numero crescente di satelliti. Nel suo intervento a fine agosto per il Financial Times, Joseph Aschbacher, istruttore delegato dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, ha avvertito che il picco di richieste di lancio si collocherà tra il 2029 e il 2031. Se l'Europa non riuscirà a espandere la propria capacità di trasporto, rischia di cedere terreno ad altri attori internazionali. Per rispondere a questa sfida, ESA ha lanciato, 3 anni fa, un concorso volto a finanziare emergenti startup del settore spaziale, con l'obiettivo di vedere nuovi lanciatori operativi entro il 2030. Il nostro obiettivo è passare dall'alta moda al Pratt Parter. Un lanciatore comprende più di 300.000 componenti, 100 fornitori distribuiti in 13 paesi. È un puzzle che dobbiamo allineare, ha spiegato Christoph Bruno, l'amministratore dell'AN Group, responsabile della costruzione della fulgurante Ariane 6. Ariane 6, paragonabile a un grande camion con una capacità di carico di circa 11 tonnellate, ma risulta poco flessibile per le esigenze attuali. Essere economicamente sostenibile, il carico deve essere quasi pienamente riempito in caso di piccoli satelliti, come quelli di Amazon Leo, il camion resta sottoutilizzato. La risposta dell'Europa è sviluppare razzi più piccoli e, se possibile, riutilizzabili, in modo da ridurre i costi e aumentare la frequenza dei voli. Oltre al tradizionale lancio dal centro spaziale di Kourou, si stanno valutando piattaforme in Europa continentale, ad esempio a Andaya, in Norvegia. 4 aziende partecipano al concorso ESA, 2 tedesche, Rocket Factory, Augsburg, Tate Urfa e Isar Aerospace. È appena completato con successo il suo primo volo in orbita, una spagnola, PDL Space e una francese, Maya Space, che punta a un volo di prova entro il 2027. L'obiettivo è di rendere il suo razzo riutilizzabile entro la seconda metà dell'anno. Il tema sarà al centro del Vertice Spaziale Internazionale tenutosi a Parigi il 9 settembre, dove governi e industrie discuteranno le strategie per colmare i divari di capacità di lancio tra Europa e Stati Uniti. Transinfo 9992626, fact check by Gemma Quad. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 9 settembre 2026 su 375 Hz.
1: E Parigi, sono Rachel Costa.
0: Programma pro, Kremlin the left, scuota la Sassonienhalt. Il partito tedesco Alternativa per la Germania ha lanciato una proposta che prevede la remigrazione dei rifugiati ucraini. Obbligo di apprendere il russo e la revoca delle sanzioni contro la Russia. La misura, presentata a livello regionale in Sassonia-Anhalt, sembra riflettere una nuova alleanza tra l'estrema destra tedesca e Mosca. Gli osservatori politici temono che tale programma possa rafforzare i legami tra il partito di destra e la leadership russa, che creano tensioni sia a livello nazionale che europeo. Iran dichiara di aver colpito navi americane nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa iraniano ha annunciato che, in risposta agli attacchi aerei statunitensi, le sue forze hanno lanciato missili contro 2 petrolieri e una nave militare statunitense nello stretto di Hormuz. Iran ha qualificato le azioni come una risposta legittima a quello che definisce un'occupazione illegittima delle acque internazionali. Exploration mette in allarme gli operatori del mercato energetico, che la zona è una delle più strategiche per il transito del petrolio mondiale. Peugeot, la star francese dell'intelligenza artificiale, raccoglie 3 miliardi di euro. Il laboratorio francese, specializzato in intelligenza artificiale, ha chiuso un round di finanziamento da 3 miliardi di euro grazie al supporto di grandi gruppi industriali, tra cui Samsung. Con la nuova valutazione di oltre 21 miliardi di euro, la società mira a rafforzare le proprie infrastrutture di calcolo e accelerare la ricerca sui modelli di linguaggio. Gli analisti considerano l'operazione una delle più rilevanti nella corsa europea per il dominio tecnologico nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti e il Canada si scambiano tariffe in una guerra commerciale. La presidenza statunitense ha risposto alle recenti misure tariffarie canadesi imponendo dazi su una serie di prodotti agricoli, tecnologici e di consumo. Il Canada, a sua volta, ha annunciato una serie di sovratasse che vanno dal 15 al 50% su merci statunitensi. Le due economie, tradizionalmente partner commerciali, si trovano ora in uno scontro che rischia di ridurre gli scambi bilaterali e aumentare i costi per i consumatori di entrambi i paesi. Gli esperti avvertono che la disputa potrebbe estendersi ad altri settori, compresi l'energia o la difesa. Il prezzo del petrolio si avvicina ai $100 al barile. Voci in del greggio, spinte dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, hanno superato i $90 al barile, avvicinandosi alla soglia dei $100. Gli operatori del mercato temono che ulteriori attacchi militari nello stretto di Hormuz possano interrompere le consegne, facendo salire ulteriormente i prezzi. L'aumento del costo del petrolio sta già incidendo sui mercati azionari e sulle bollette energetiche dei consumatori, alimentando timori di una nuova ondata di inflazione globale. Gli ultra-ricchi di Asia rivolgono i loro investimenti verso nuove frontiere. Secondo un'analisi, i più facoltosi cittadini cinesi stanno trasferendo parte del loro capitale verso investimenti immobiliari e fondi esteri, mirando a proteggere il patrimonio dalle restrizioni governative. Allo stesso tempo, la classe più abbiente dell'intera regione asiatica sta diversificando i portafogli, tanto su tecnologie emergenti, energie rinnovabili e mercati immobiliari di lusso. La tendenza suggerisce una crescente interconnessione tra la ricchezza asiatica e le dinamiche finanziarie globali, con potenziali impatti sui mercati delle capitali. Anthropic chiude contratti di computing per un valore di 5,17 miliardi di dollari. L'azienda di intelligenza artificiale ha stipulato accordi con fornitori di infrastrutture di calcolo per un totale di più di 577 miliardi di dollari in soli 11 mesi. Questi contratti, destinati a potenziare i propri modelli linguistici, presentano una delle più grandi operazioni di acquisto di capacità computazionale nella storia del settore. L'ampio impegno di capitale dimostra la fiducia degli investitori nella capacità di Anthropic di competere a livello globale con altri. Intelligenza artificiale. China inasprisce le regole per le IPO dei robot umanoidi. Le autorità di vigilanza finanziaria cinesi hanno comunicato che i prossimi lanci in borsa di imprese specializzate in robot umanoidi saranno sottoposti a controlli più severi dopo l'incidente di debutto di Unity Robotics. L'obiettivo è frenare la proliferazione di startup poco innovative e garantire che le società quotate possano dimostrare reali progressi tecnologici. La nuova politica potrebbe rallentare la crescita del settore robotico in Cina, ma gli esperti ritengono che possa rafforzare la credibilità del mercato azionario nazionale. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 9 settembre 2026. Oggi cielo variabile ma asciutto. Temperature miti. Mattina a Parigi si presenta con una leggera foschia e temperature intorno ai 15 gradi. Vento da ovest a 10 km/h con raffiche che possono raggiungere i 30 km/h. Ma senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole filtra tra le nuvole, facendo salire la temperatura a 21 gradi. Vento più vivace a 15 km di Ivre con picchi di 40 km. E ancora nessun segno di precipitazione. La sera il cielo si schiarisce ulteriormente, la temperatura scende a 18 gradi. Il vento resta moderato a 15 km di Tilor, con raffiche di 35 km, e il tempo rimane asciutto. Durante la notte il cielo sarà quasi completamente sereno, la temperatura minima scenderà a 13 gradi. Il vento sarà quasi calmo a 5 km chiovaci e non ci sarà alcuna pioggia. Le temperature complessive oscilleranno tra un minimo di 13 gradi e un massimo di 21 gradi per l'intera giornata. Secondo l'esperto Regish Krepe, le condizioni rimangono stabili e non ci sono allerte meteo in vigore, Monaco Monte Carlo. Giornata calda con qualche scoppio di pioggia. Mattino a Monaco il tempo è soleggiato, ma già comincia a coprirsi, con temperature intorno ai 25 gradi e una forte sensazione di caldo a causa del vento leggero da nord con 15 km a half senza precipitazioni. Nel pomeriggio il sole è sostituito da un cielo molto nuvoloso. Le temperature raggiungono i 28 gradi. La sensazione termica arriva a 32 gradi. Il vento aumenta a 15 km con raffiche fino a 75 km e le prime piogge leggere fanno capolino con una probabilità fino a 5% di pioggia. La sera il cielo si dirada a metà, la temperatura si abbassa a 25 gradi, il vento si attenua a 10 km e non sono previsti ulteriori rovesci. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura si mantiene intorno ai 23. Il vento resta debole a 10 km e non ci sono precipitazioni. Le temperature della giornata variano tra un minimo di 25 gradi e un massimo di 28 gradi, con brevi scossi di pioggia nel pomeriggio. Il vento al pomeriggio può diventare improvvisamente più forte, ma senza superare limiti pericolosi. No. Tempo incerto, piogge sparse e venti deboli. Mattina Milano è caratterizzata da nuvole molto dense e qualche piovigine leggera, con temperature intorno ai 20 gradi. Vento da nord-nord-est a 4 km e una leggera probabilità di pioggia del 25%. Pomeriggio le nubi rimangono sparse, la temperatura sale a 21 gradi, il vento si sposta verso est-nord-est a 4 km e la probabilità di pioggia aumenta al 35%.
2: Con possibili rovesci più intensi verso il tardo pomeriggio.
0: Nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, si registrano piogge di intensità moderata, con 1,3 mm di pioggia. Temperatura 22° e vento da est a 5 km/h. La serata vede rovesci più intensi, con precipitazioni di 3 mm intorno alle 19, temperatura che discende a 21 gradi. Vento da nord-est a 4 km. Durante la notte il cielo diventa più sereno, la temperatura scende a 20 gradi. Il vento è molto debole a 2-3 km di ora da nord-est e le precipitazioni si interrompono. Temperature diurne varieranno tra un minimo di 20 gradi e un massimo di 26 gradi, con un venticello di dimensioni contenute per tutta la giornata. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebia Meteo, la perturbazione atlantica porterà qualche rovescio, ma l'intensità resterà moderata senza allerta meteo, materiale meteo di Rachel. Quando il clima diventa colpevole di tutto. Imparateci qui a misurare nuvole, venti e gocce di acqua. Ma naturalmente il primo pensiero è: sarà colpa del cambiamento climatico? Perché evidentemente ogni piovigine debole o sfumatura di brezza deve essere attribuita a una catastrofe globale. Altrimenti il giornalista non avrà materiale per la sua prossima puntata apocalittica. Invece di chiedersi se il sole è stato più timido o se il vento ha deciso di fare la sua visita, ci affrettiamo a citare i grafici di carbonio e a puntare il dito verso l'assegnazione di responsabilità. Che divertente è trasformare una normale giornata di primavera in una profezia di fine del mondo, lo sai, lo ti aspetti, lo vuoi. Il tempo non può più essere semplicemente variabile, deve essere la prova definitiva del riscaldamento globale. Quando il giorno? Un monaco chiese: che cos'è il vento oggi? Zhao Shu rispose: è solo una brezza leggera che accarezza le foglie. Il monaco replicò: allora perché le nuvole piangono? Zhao Shu concluse: le nuvole non piangono, sono solo il cielo che si svuota. E questo è il meteo di oggi.
2: Chiusura.
0: Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

3. Alberto di Monaco compra dimora dell'undicesimo secolo per il figlio Jacques, che è ancora un bambino. Carburante, prezzi record, Bardella e Le Pen, conflitto o fake news? Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 9 settembre 2026, in podcasting sulla De Veglia su franciaoggi.com. In redazione da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Alberto di Monaco acquista una proprietà da ristrutturare per il figlio Jacques a Beau de Provence. Il 5 settembre il piccolo principe Jacques de Monaco, 11 anni, ha ricevuto le chiavi della città, di cui porta il titolo di marchese fin dalla nascita. Durante la cerimonia, il principe Alberto II ha annunciato di aver acquistato per il figlio una torre storica costruita nell'VIII secolo, situata nel cuore delle Alpi, destinata

0: si rappresenterà la promessa rinnovata del mio indissolubile legame con i Bo e servirà da vetrina per l'intero network francese di siti storici Grimaldi. Il principe ha inoltre sottolineato che la donazione non è soltanto un oggetto del passato, donazione al figlio, ma un'opportunità per sviluppare le future collaborazioni economiche, culturali e patrimoniali nella regione. In Francia i prezzi del carburante continuano a salire, toccano nuovi record. Il conflitto in corso nel Medio Oriente, alimentato da recenti attentati tra Stati Uniti e Iran, ha spinto i prezzi dei carburanti a livelli senza precedenti. Mercoledì il prezzo medio del gasolio è stabilito a 2,29 euro al litro, mentre la benzina senza piombo, che attualmente non si chiama più verde ma si chiama SP95-E10, questo per confonderci, ha raggiunto i 2,12 euro al litro. Anche la variante premium SP98 ha toccato la soglia dei 2,21 euro, poco più. Questi valori, calcolati dall'agenzia di Radio France a partire da dati forniti da oltre 4.500 distributori accreditati dal Ministero, rappresentano i massimi registrati all'inizio del conflitto. Per fare un confronto, il 27 febbraio, appena prima dei primi attacchi l'anno scorso, il prezzo di medio della benzina si aggirava 1,72 euro al litro. Le stime si basano sui dati appunto di 4.451 stazioni di gasolio, 3.600 di SP95-10 e 246 di SP98. Non capiamo perché queste stazioni di servizio non siano tutte pronte a dare i dati, soltanto alcune. Comunque, Jordan Bardella deve trovare le proprie collocazioni, questo dice Radio France. I contrasti nella ripresa dell'RN mettono in dubbio la sua posizione. A 8 mesi dalle prossime elezioni presidenziali, l'RN, il partito di destra famoso di Le Pen, non ha ancora mostrato di aver controllato la propria stagione politica. La campagna è iniziata con comunicazioni sparpagliate sui temi come il divieto del velo pubblico e un ipotetico accordo migratorio franco-britannico, alimentando dubbi sulla coesione del duo Le Pen-Bardella. RN, posizionato in testa ai sondaggi, ha improvvisamente ripreso la questione del divieto del velo, proposta a lungo sostenuta da Marine Le Pen, ma trattata con più cautela da Bardella. L'intervista del deputato Jean-Philippe Tanguy ha spinto la proposta al centro del dibattito, suscitando domande sulla sua applicazione pratica e sulla sua costituzionalità. L'organizzazione ha oscillato tra idee di multe, referendum o applicazioni graduali, ma ha assicurato che non verrà istituita una polizia del velo subito dopo le elezioni. Nel frattempo la partenza improvvisa di François Duvy, consigliere economico di spicco, ha evidenziato una frattura tra le linee più liberali proposte da Bardella e l'approccio tradizionale di Le Pen. Un altro punto di tensione è stato l'accordo simbolico firmato da Bardella a Birmingham con Nigel Farage del partito Reform UK, volto a rimandare in Francia i migranti che attraversano la Manica. L'iniziativa è stata rapidamente criticata dagli avversari presidenziali, che l'hanno descritta come svantaggiosa per la Francia, e la stessa Le Pen non ha espresso supporto esplicito nonostante le domande dei giornalisti di 20 ore. Abbiamo letto, e non è ancora finito, in realtà su franceoggi.com potete trovare l'intero articolo di France Info, e l'abbiamo letto perché campeggia in prima pagina, proprio all'inizio, quindi è l'articolo a loro avviso più interessante. Ma su chi è France Info, un'ottima stazione all news, ma con un piccolo problema alla base, su chi è France News, sentiamo cosa deve dirci Rachel.
1: Di leggo ora il mio editoriale odierno. La France Info, con la sua consueta eleganza da Stato, maggiore del terrore politico, ci presenta il Rassemblement National come un dramma shakespeariano in cui il giovane Bardella avrebbe perso il copione. Ma cerchiamo di capire, è davvero colpa di un mal prendere le marche? O è semplicemente il gusto di una redazione che, come i primi TG3, ama dipingere il nemico con le tinte più accese per farci sentire in salvo? Poi ci troviamo davanti a un curioso mix di basilico e caviar impartito. Annuncia un divieto del velo, argomento vecchio di mille volte, come se fosse una novità di mercato. Mentre Bardella fa le foto in luoghi di lusso con la sua aristocratica compagna. È forse una strategia di contro, contrario, o semplicemente la prova che l'unità fra Le Pen è il suo? Questo è un'abitudine più fragile del filo di un rossetto rosso? Colleghi del consigliere economico? Un colpo di scena che sembra più un tentativo di liberalizzare il partito che una vera discussione di politica. Il patto con Nigel Farage è il gran finale di una farsa che vuole trasformare l'ondata migrante in un Wednesday Instagram. Un accordo che, seppur firmato su un palco, rimane più un selfie politico che una proposta concreta. Noi, spettatori avidi di scandali,

0: chiediamo mai chi, in realtà. La BI ha il potere di decidere dove finiscono i migranti, il Parlamento o il social media manager dell'RN. Infine, il tema ricorrente del numero 2, che si aggira in un mare di purghe. Ricordi di Bruno Gollnisch e di altre eredità di una destra che si rinnovano come una pelle di serpente. È davvero una lotta che si avvicina, o è solo la solita danza di potere dove ogni passo è scandito da una frase pronta a vendere scandalo? In fondo, se le elezioni sono 8 mesi, forse la cosa più sorprendente è la capacità del RN di reinventare le incertezze come se fosse il suo unico vero voto. Goan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se un partito che denuncia l'immigrazione firma un accordo per rimandare i migranti a un altro stato, sta realmente difendendo i propri cittadini o sta solo trasferendo la colpa? Il maestro rispose: il partito è come il pescatore. E lancia il suo filetto su un lago di specchi, cattura l'immagine di una soluzione, ma l'acqua resta sempre della stessa e i pesci nuotano ancora liberi. Il monaco insistette. E se il leader si perde in lussuosi viaggi mentre il suo movimento proclama sacrifici morali, chi è il vero burattinaio del caos? Il maestro sorrise. Il burattinaio non è né il capo né il pubblico, ma la volontà di credere che un vestito costoso possa mascherare l'assenza di una bussola. Quando tutti applaudono il vestito, l'ombra del dubbio resta a lungo nella stanza. Ma torniamo alle notizie. È necessario passare dall'alta moda al preta. Porter perché l'Europa lancia molti meno razzi rispetto agli americani. L'Europa si trova in difficoltà nel tenere il passo con la concorrenza americana nel settore dei lanci spaziali. Nel 2025 SpaceX ha effettuato 170 lanci negli Stati Uniti. Lo stesso periodo ha visto l'Unione Europea mettere in orbita appena 8 veicoli. La domanda, però, non manca: le costellazioni di telecomunicazioni come Starlink o il concorrente Amazon Leo, così come i programmi di osservazione della Terra come Copernicus, richiedono un numero crescente di satelliti. Nel suo intervento a fine agosto per il Financial Times, Joseph Aschbacher, amministratore delegato dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, ha avvertito che il picco di richieste di lancio si collocherà tra il 2029 e il 2031. Se l'Europa non riuscirà a espandere la propria capacità di trasporto, rischia di cedere terreno ad altri attori internazionali. Per rispondere a questa sfida, ESA ha lanciato, 3 anni fa, un concorso volto a finanziare emergenti startup del settore spaziale, con l'obiettivo di vedere nuovi lanciatori operativi entro il 2030. Il nostro obiettivo è passare dall'alta moda al Porter. Un lanciatore comprende più di 300.000 componenti, 100 fornitori distribuiti in 13 paesi. È un puzzle che dobbiamo allineare, ha spiegato Christophe Bruno, l'amministratore dell'AN Group, responsabile della costruzione della Fulgrande Ariane 6. Ariane 6, paragonabile a un grande camion con una capacità di carico di circa 11 tonnellate, ma risulta poco flessibile per le esigenze attuali. Essere economicamente sostenibile, il carico deve essere quasi pienamente riempito in caso di piccoli satelliti, come quelli di Amazon Leo, il camion resta sottoutilizzato. La risposta dell'Europa è sviluppare razzi più piccoli e, se possibile, riutilizzabili, in modo da ridurre i costi e aumentare la frequenza dei voli. Oltre al tradizionale lancio dal centro spaziale di Kourou, si stanno valutando piattaforme in Europa continentale, ad esempio Andaya, in Norvegia. 4 aziende partecipano al concorso ESA, 2 tedesche, Rocket Factory, Augsburg, Tate Urfa e Isar Aerospace. È appena completato con successo il suo primo volo in orbita, una spagnola, PDL Space, e una francese, Maya Space, che punta a un volo di prova entro il 2027. L'obiettivo è di rendere il suo razzo riutilizzabile entro la seconda metà dell'anno. Il tema sarà al centro del Vertice Spaziale Internazionale tenutosi a Parigi il 9 settembre, dove governi e industrie discuteranno le strategie per colmare i divari di capacità di lancio tra Europa e Stati Uniti. Prince Info, 9992626, fact check by Gemma Quad. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 9 settembre 2026 su 375
1: Chiaris. Luigi Sinovecchio Costa.
0: Programma Pro, Kremlin the Left, Scuota la Sassonian Halt. Il partito tedesco Alternativa per la Germania ha lanciato una proposta che prevede la remigrazione dei rifugiati ucraini, obbligo di apprendere il russo e la revoca delle sanzioni contro la Russia. La misura, presentata a livello regionale in Sassonia-Anhalt, sembra riflettere una nuova alleanza tra l'estrema destra tedesca e Mosca. Gli osservatori politici temono che tale programma possa rafforzare i legami tra il partito di destra e la leadership russa, creando tensioni sia a livello nazionale che europeo. E hanno dichiarato di aver colpito navi americane nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa iraniano ha annunciato che, in risposta agli attacchi aerei statunitensi, le sue forze hanno lanciato missili contro due petrolieri e una nave militare statunitense nello stretto di Hormuz. L'Iran ha qualificato le azioni come una risposta legittima a quello che definisce un'occupazione illegittima delle acque internazionali. Chesperation mette in allarme gli operatori del mercato energetico, che la zona è una delle più strategiche per il transito del petrolio mondiale. Nishro, la star francese dell'intelligenza artificiale, raccoglie 3 miliardi di euro. Il laboratorio francese, specializzato in intelligenza artificiale, ha chiuso un round di finanziamento da 3 miliardi di euro grazie al supporto di grandi gruppi industriali, tra cui Samsung. Con la nuova valutazione di oltre 21 miliardi di euro, la società mira a rafforzare le proprie infrastrutture di calcolo e accelerare la ricerca sui modelli di linguaggio. Gli analisti considerano l'operazione una delle più rilevanti nella corsa europea per il dominio tecnologico nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti e il Canada si scambiano tariffe in una guerra commerciale. La presidenza statunitense ha risposto alle recenti misure tariffarie canadesi imponendo dazi su una serie di prodotti agricoli, tecnologici e di consumo. Il Canada, a sua volta, ha annunciato una serie di sovratasse che vanno dal 15 al 50% su merci statunitensi. Le due economie, tradizionalmente partner commerciali, si trovano ora in uno scontro che rischia di ridurre gli scambi bilaterali e aumentare i costi per i consumatori di entrambi i paesi. Gli esperti avvertono che la disputa potrebbe estendersi ad altri settori, compresi l'energia e la difesa. Il prezzo del petrolio si avvicina ai $100 al barile. Widgets in del greggio, spinte dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, hanno superato i $90 al barile, avvicinandosi alla soglia dei $100. Gli operatori del mercato temono che ulteriori attacchi militari nello stretto di Hormuz possano interrompere le consegne, facendo salire ulteriormente i prezzi. L'aumento del costo del petrolio sta già incidendo sui mercati azionari e sulle bollette energetiche dei consumatori, alimentando timori di una nuova ondata di inflazione globale. Gli ultra-ricchi di Asia rivolgono i loro investimenti verso nuove frontiere. Secondo un'analisi, i più facoltosi cittadini cinesi stanno trasferendo parte del loro capitale verso investimenti immobiliari e fondi esteri, mirando a proteggere il patrimonio dalle restrizioni governative. Allo stesso tempo, la classe più abbiente dell'intera regione asiatica sta diversificando i portafogli, tanto su tecnologie emergenti, energie rinnovabili e mercati immobiliari di lusso. Tendenza suggerisce una crescente interconnessione tra la ricchezza asiatica e le dinamiche finanziarie globali, con potenziali impatti sui mercati delle capitali. Anthropic chiude contratti di computing per un valore di 5,17 miliardi di dollari. L'azienda di intelligenza artificiale ha stipulato accordi con fornitori di infrastrutture di calcolo per un totale di più di 577 miliardi di dollari in soli 11 mesi. Questi contratti, destinati a potenziare i propri modelli linguistici, presentano una delle più grandi operazioni di acquisto di capacità computazionale nella storia del settore. L'ampio impegno di capitale dimostra la fiducia degli investitori nella capacità di Anthropic di competere a livello globale con altri. Intelligenza artificiale. China inasprisce le regole per le IPO dei robot umanoidi. Le autorità di vigilanza finanziaria cinesi hanno comunicato che i prossimi lanci in borsa di imprese specializzate in robot umanoidi saranno sottoposti a controlli più severi dopo l'incidente di debutto di Unity Robotics. L'obiettivo è frenare la proliferazione di startup poco innovative e garantire che le società quotate possano dimostrare reali progressi tecnologici. La nuova politica potrebbe rallentare la crescita del settore robotico in Cina, ma gli esperti ritengono che possa rafforzare la credibilità del mercato azionario nazionale. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 9 settembre 2026. Oggi cielo variabile ma asciutto. Temperature miti. Mattina a Parigi si presenta con una leggera foschia e temperatura intorno ai 15 gradi. Vento da ovest a 10 km/h con raffiche che possono raggiungere i 30 km/h, ma senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole filtra tra le nuvole, facendo salire la temperatura a 21 gradi. Vento più vivace a 15 km di IR con picchi di 40 km e ancora nessun segno di precipitazione. La sera il cielo si schiarisce ulteriormente, la temperatura scende a 18 gradi. Il vento resta moderato a 15 km di Tilor, con raffiche di 35 km, e il tempo rimane asciutto. Durante la notte il cielo sarà quasi completamente sereno, la temperatura minima scenderà a 13 gradi. Il vento sarà quasi calmo a 5 km di Chiovaci e non ci sarà alcuna pioggia. Le temperature complessive oscilleranno tra un minimo di 13 gradi e un massimo di 21 gradi per l'intera giornata. Secondo l'esperto Regish Crepe, le condizioni rimangono stabili e non ci sono allerte meteo in vigore, Monaco Monte Carlo. Giornata calda con qualche scoppio di pioggia. Mattino a Monaco il tempo è soleggiato, ma già comincia a coprirsi, con temperature intorno ai 25 gradi e una forte sensazione di caldo a causa del vento leggero da nord con 15 km a half senza precipitazioni. Nel pomeriggio il sole è sostituito da un cielo molto nuvoloso. Le temperature raggiungono i 28 gradi. La sensazione termica arriva a 32 gradi. Il vento aumenta a 15 km con raffiche fino a 75 km e le prime piogge leggere fanno capolino con una probabilità fino a 5% di pioggia. La sera il cielo si dirada a metà. La temperatura si abbassa a 25 gradi. Il vento si attenua a 10 km e non sono previsti ulteriori rovesci. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso. La temperatura si mantiene intorno ai 23. Il vento resta debole a 10 km e non ci sono precipitazioni. Le temperature della giornata variano tra un minimo di 25 gradi e un massimo di 28 gradi, con brevi scossi di pioggia nel pomeriggio. Il vento al pomeriggio può diventare improvvisamente più forte, ma senza superare limiti pericolosi. Nono. Tempo incerto, piogge sparse e venti deboli. Mattina Milano è caratterizzata da nuvole molto dense e qualche piovigine leggera, con temperature intorno ai 20 gradi. Vento da nord-nord-est a 4 km e una leggera probabilità di pioggia del 25%. Pomeriggio le nubi rimangono sparse, la temperatura sale a 21 gradi, il vento si sposta verso est-nord-est a 4 km e la probabilità di pioggia aumenta al 35%,
1: con possibili rovesci più intensi verso il tardo pomeriggio.
0: Nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, si registrano piogge di intensità moderata con 1,3 mm di pioggia. Temperatura 22° e vento da est a 5 km/h. La serata vede rovesci più intensi, con precipitazioni di 3 mm intorno alle 19, temperatura che discende a 21 gradi. Vento da nord-est a 4 km. Durante la notte il cielo diventa più sereno, la temperatura scende a 20 gradi. Il vento è molto debole a 2-3 km di ora da nord-est e le precipitazioni si interrompono. Temperature diurne varieranno tra un minimo di 20 gradi e un massimo di 26 gradi, con un venticello di dimensioni contenute per tutta la giornata. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, la perturbazione atlantica porterà qualche rovescio, ma l'intensità resterà moderata senza allerta meteo, materiale meteo di Rachel, quando il clima diventa colpevole di tutto. Impegnateci qui a misurare nuvole, venti e gocce di acqua. Ma naturalmente il primo pensiero è: sarà colpa del cambiamento climatico? Perché evidentemente ogni piovigine debole o sfumatura di brezza deve essere attribuita a una catastrofe globale. Altrimenti il giornalista non avrà materiale per la sua prossima puntata apocalittica. Invece di chiedersi se il sole è stato più timido o se il vento ha deciso di fare la sua visita, ci affrettiamo a citare i grafici di carbonio e a puntare il dito verso l'assegnazione di responsabilità. Ti divertente è trasformare una normale giornata di primavera in una profezia di fine del mondo? Lo sai, lo ti aspetti, lo vuoi. Tempo non può più essere semplicemente variabile, deve essere la prova definitiva del riscaldamento globale. Koan del giorno. Un monaco chiese: che cos'è il vento oggi? Zhao Shu rispose: è solo una pezza leggera che accarezza le foglie. Il monaco replicò: allora perché le nuvole piangono? Zhao Shu concluse: le nuvole non piangono, sono solo il cielo che si svuota. E questo è il meteo di oggi.
1: Chiusura.
0: Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

sono sensibile al tuis, orientis, ed in passato sono stato un po' sessantottis, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti i socialisti.

realtà lo dico in senso letterale, sono progressisti, al tempo stesso liberisti, antirazzisti, e sono molto buono, sono animalisti, non sono più assistenzialisti, ultimamente sono un po'.

sono disponibili ottimisti, europeisti, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.

0: È inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo di collegamenti e connessioni tra l'Italia e la Francia, e lo facciamo attraverso la musica. In questa occasione, a legare i due paesi è un luogo, o per meglio dire il mito che si è venuto a creare nel corso degli anni intorno a un luogo. Stiamo parlando di Saint-Tropez. Dalla fine degli anni 50, quello che era inizialmente solo un villaggio di pescatori si è pian piano trasformato in una località turistica estremamente esclusiva, uno dei centri più importanti della Costa Azzurra. Ed essendo così vicino all'Italia, era naturale che anche gli abitanti del bel paese ne rimanessero pian piano affascinati. E come ogni cosa che influenza la cultura popolare, era inevitabile anche che iniziassero a nascere le canzoni che descrivevano la vita e le meraviglie di quel posto. E allora bisognerà che ne ascoltiamo un po'. Partendo dagli italiani, non si può non citare Peppino Di Capri e la sua Saint-Tropez Twist.

Incredibile come una canzone così possa racchiudere in sé tanta storia della musica e dello spettacolo italiani. Era uscita nel 1962 e pensate che tra gli autori c'è Mogol e sulla copertina del disco appare una ballerina che è una giovanissima Raffaella Carrà. Questa canzone rappresenta una delle prime prove del fascino che Saint-Tropez esercitava sugli italiani. Appunto, parlavamo del 1962, e cioè pochi anni dopo l'esplosione del turismo nel paesino. E allora quale modo migliore per dimostrare che in tutto questo tempo nulla è cambiato se non quello di ascoltare una canzone che in tempi molto più recenti cita sempre Saint-Tropez. La state sentendo già in sottofondo, questa è Annalisa con Crisi a Saint-Tropez.

E questa è una delle 12 tracce che compone E poi siamo finiti nel vortice, l'ottavo album in studio di Annalisa uscito il 29 settembre 2023. In sostanza, sia nel 1962 che nel 2023, quelli che erano tra gli artisti più importanti del periodo hanno avuto voglia di infilare Saint-Tropez nei titoli delle proprie canzoni. E quindi se questo dimostra l'effetto che un luogo del genere ha avuto sull'immaginario collettivo degli italiani, potete capire anche voi che non tanto diversa può essere la situazione per i francesi. E spostandoci dall'altro lato delle Alpi, usiamo la musica per narrare un po' la storia di Saint-Tropez, che sostanzialmente parte da un film e da un'attrice. Di fatto, la notorietà del villaggio esplose dopo che aveva fatto da sfondo a Piace a Troppi, il film del 1957 che lanciò Brigitte Bardot come massimo sex symbol dell'Europa di quegli anni. E allora, visto che nel corso della sua interminabile e stellare carriera Brigitte Bardot si è occupata anche di musica, perché non citare il suo album del 1968, il Brigitte Bardot Show, all'interno del quale, a un certo punto, appare un interludio dedicato a Saint-Tropez. È un pezzo solo strumentale, ma merita un rapido ascolto.

Questa è una strumentale scritta e realizzata da Francis Lay, che è stato un grandissimo compositore di colonne sonore francese. Per chi la conoscesse, tra l'altro, questa composizione appare anche in un episodio della serie Brooklyn Nine-Nine. Ma visto che nell'album di Brigitte Bardot di cui stavamo parlando si tratta solo di un pezzo di passaggio, è bene ascoltarne uno un po' più costruito. Questa è Harley David.

l'album è sempre lo stesso, Show, e secondo me questa è una dimostrazione di cosa significa saper fare tutto. Il cinema a Saint-Tropez ovviamente non si è fermato a Brigitte Bardot, citiamo ad esempio tutta la serie di film dei gendarmi di Saint-Tropez con protagonista Louis de Funès. A questo punto però non possiamo più ignorare quello che è uno degli aspetti più fondanti dell'immagine odierna di Saint-Tropez, ossia quello della festa. Cantanti di tutto il mondo la prendono ad esempio come luogo di lusso e divertimento. E siccome siamo su The French Touch, lasciamo fare l'esempio a un francese. Questa è Welcome to Saint-Tropez di DJ Antoine.

È chiaro che siamo ben lontani dal mondo della Nouvelle Vague e degli Yeye, ma oggi Saint-Tropez è anche questo. Con ciò, io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. La proposta di Radio Nizza resta in tema con la puntata. Ascoltiamo i Gypsy Queens, nizzardi divenuti celebri nel giro delle feste private di ricchi e famosi. Questa è la loro cover di Do You Saint-Tropez. The French Touch.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Just Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Just Train, la musica di qualità alla radio. L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Train, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale, Come l'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

Un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo all'appuntamento, come solitamente è sempre, per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Uè, Nixon. Una bella carriera, eh? Poi da niente, eh? 200 milioni di americani, tu il primo. No, no, io niente. Sono anche più giovane io. No, voglio dire, ho meno problemi. Che poi anche tu sei uno normale come tutti gli altri, non è? Voglio dire, della tua intimità, non so, per esempio, anche tu prima di andare a letto ti lavi i denti, ti metti il pigiama, ti infili sotto le coperte e poi sei lì e prima di addormentarti pensi a qualcosa, così capita anche a me, è uguale, sei lì, pensi senza sforzo, pensi alla pace. Che dormita, eh? E poi, non so, ti vedo anche in un'atmosfera un po' familiare. Sei lì a tavola, magari con la Patti, sei lì che mangi. Mangi, non so, mangi una torta. No, a me i dolci non mi piacciono, a te sì, sei goloso, eh. Mangi una torta, ti tagli una fetta, sei lì. L'Italia, la Germania, il Giappone. Facciamo così. Che mangiata, eh. E poi, dopo mangiato, anche tu andrai, con licenza, andrai o no? Cioè, perché quelli lì ci vanno o non ci vanno? E non ci vanno anche loro. Sì, e non è che uno vada lì proprio per pensare, ma già che lì temporeggia nell'attesa e sei lì e pensi a qualcosa così, pensi alla guerra, gli aeroplani, donne, bambini, 40.000 giovani americani, il Vietnam. Che cagata.

voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande.

0: shine like the Hollywood sign. Oh, sunset and fine in the nighttime, in the nighttime. Holly wants to go to California.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

galera ad aspettare lì fuori. Rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin in mezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in goppo, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo la mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarella e San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli, ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze straordinarie.

0: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

cambio molto lentamente. Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente. E anche nell'amore

moda e siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose.

verso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia e parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Party Time.
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

ogni volta che ti svegli senza rumore, senza fretta, un silenzio, una calma, e ti accorgi che di colpo tutto rallenta e sai che incontri lei. Eh sì, è proprio lei. È Domenica, l'unica figlia femmina di quella famiglia chiamata Settimana, che ogni volta ci affascina con quel suo essere semplicemente distratta.

0: as a personality that decides when to make us sweat or weep, or whether we simply love excuses more than scientific explanations. Cone of the day, Monaco. The sun shines, the wind is gentle, the sky is clear. What does today's weather tell us? Zhaozhou. The sun is a lamp, the wind a sigh, the sky a mirror. The weather is simply what it is. And that's today's weather. Sign off. Online, on Blue Sky and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave. This is Francia Oggi with Central Milano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is Francia Oggi, Central Milano 1575 kHz.
1: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni fino ai primi di settembre. Partiamo con i Summer Party, diverse serate di musica e balli sulla terrazza del Casino Barrière a Menton. Fino a lunedì 31 agosto la terrazza del Casino Barrière di Menton si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto affacciata sul mare per il Summer Party, in programma DJ set, cocktail e taglieri da condividere con atmosfere e sonorità diverse per accompagnare il pubblico fino a tarda notte fronte mare. E dalla notte all'alba, alle 6:15 di giovedì 27 agosto, ritrova alle 6 del mattino ai Jardins du Musée International de la Parfumerie a Moinsertoux, all'alba, immersi nei campi di gelsomino in piena fioritura, ai giardini del Museo della Profumeria di Moinsertoux ci sono dei concerti, e il concerto che vi segnalo è quello con Sammy the Coaster. Propone una musica capace di dialogare con i paesaggi naturali e con le emozioni più intime. Al termine del concerto i partecipanti saranno invitati a prendere parte a una raccolta guidata del gelsomino. Manouche Swing Song, sabato 29 agosto, Jazz Manouche con una star di questo genere sulle colline di Castellar, alle 21 in Place Clemenceau a Castellar, per le soirée estivale i Manouche Swing Song, formazione originaria del sud della Francia nata nel 2012, proporrà un concerto con note che andranno da Django Reinhardt a Stéphane Grappelli. Lunedì 31 agosto, Sunnyvale, concerto sulla spiaggia dell'Escalé a Ramatuel. A piedi nudi sulla sabbia, su questa bella spiaggia, oppure con lo sguardo rivolto alle stelle, il trio Sunnyvale propone un concerto immerso in un ambiente naturale d'eccezione. Questo gruppo costituisce un universo musicale libero e ispirato, intrecciando folk, suggestioni classiche e aperture elettroniche. Concorso di bocce quadre, concours de boules carrées, alla festa patronale di Beaulieu-sur-Mer, quando alle ore 20 di venerdì 4 settembre. Durante la festa patronale ci sarà questa gara di bocce quadre, chiunque si può iscrivere, costo 15 euro, massimo 32 squadre, informazioni sul nostro sito radionizza.it. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, quinto weekend ecotourism Mercanture Vésubie, siamo in quota, 963 metri, potrebbe fare freschino, quindi portatevi qualcosa per coprirvi. La quinta edizione del Weekend Ecotourism Mercanture Vésubie invita abitanti e visitatori a scoprire la natura e la montagna attraverso un ricco programma di attività dedicate al turismo sostenibile d'alta quota. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre, per chi ama i libri c'è il Salone Internazionale del Libro di Monaco e al Grimaldi Forum di Monaco per la sua 15ª edizione. Il palinsesto propone due giorni dedicato a incontri con romanzieri, saggisti, scienziati, storici, pensatori e appassionati di letteratura. Ancora weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre nel Vieux Nice a Nizza, Fête du Malonnat. La Fête du Malonnat affonda le sue radici nella storia di Nizza. Nel luglio 1854 la città fu colpita da una grave epidemia di colera e gli abitanti, in particolare le donne del quartiere Malonnat, chiamate le Prioresses, coloro che pregavano si affidarono alla protezione della Vergine Maria. In segno di ringraziamento fu fatto erigere in Rue Malonat una statua della Madonna, ancora oggi conservata all'oratorio del Malonat. Ogni anno la festa rinnova questa tradizione attraverso preghiere, una processione, una messa e diverse animazioni di quartiere, un appuntamento che unisce fede e tradizione locale. Sabato 5 settembre, per la rassegna La Nota Verde, arriva Flavio Boltro, dove a Roquebrune Cap Martin, presso il Parc Départemental du Cro-Castet, alle ore 11 del mattino. La rassegna La Nota Verde propone un modo diverso di vivere la musica, invitando il pubblico a un ascolto rispettoso della natura. Arriverà il trombettista italiano di fama internazionale Flavio Boltro, noto per collaborazioni per esempio con Michel Petrucciani, e con il suo quartetto proporrà un concerto per il pubblico che, ci auguriamo, accorrerà numeroso. Ancora tradizioni e il Festin de Baguette. Sabato 5 settembre siamo a Pey. Il Comité de Tradition de Fête de Pey e la municipalità organizzano questo tradizionale festino dedicato alla baguette, festa annuale che annuncia l'inizio della raccolta e affonda le sue radici nelle tradizioni del paese. Non mancheranno musica e animazioni. Domenica 6 settembre ancora continuerà la festa della baguette a Pey. E per tornare invece al festival La Nota Verde a Roquebrune Cap Martin in Clos Paulette, ci sarà il tango contemporaneo con il Quintet Libertad e quindi anche il tango argentino, protagonista di questa rassegna dedicata alla musica in mezzo alla natura. In Costa Azzurra, in questo caso a Roquebrune Cap Martin. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche online su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcast, oltre che in onda su Centrale Milano e non peggio su radionizza.it. Vi ringrazio per avermi seguito sin qui e un buon proseguimento di giornata con le notizie di Nizza 24 e Francia Oggi e con le note di Centrale Milano.

a to tutto da me. Ho una posizione, penso anche al domani. Nella mia vita ho sempre lavorato, sono abbastanza contento di me. Io credo all'amore, io credo all'onestà, io credo all'onore, all'amicizia, alla bontà. Io credo alla famiglia, alle persone che mi sono care. Credo

Violenza per le strade, preoccupante il bilancio delle vittime. Per le vie del centro nuovi scontri fra forze dell'ordine e dimostranti. Continua la guerra civile, i morti sarebbero 20.000. Fine della tregua, in alto mare i negoziati per la pace. Su un'isola del Pacifico è sperimentato nuovo ordigno nucleare. Il signor G è un uomo moderato che sa trovare il buono dov'è. Non ha nemici ed è rispettato e si è fatto tutto da sé. Ha una posizione, pensa anche al domani. Nella sua vita ha sempre lavorato ed è abbastanza contento di sé.

lui crede all'onestà, lui crede all'onore, crede all'amicizia, crede alla bontà, lui crede alla famiglia, alle persone che gli sono care, crede alla voce del cuore.